0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80. Io sono Max Alberici, con me c'è Fabrizio Inti, insieme per trascorrere i prossimi minuti con i grandi successi e non solo che arrivano dal mondo della dance anni 80. Come ben sapete iniziamo sempre con un grandissimo successo. Oggi Dance 80 lo aprono i Tonton Club con The Man with the Four Way Hips. Benvenuti!

quello che fa anche da titolo al fortunato album del 1985 di Steve Harrington, quello che conteneva anche la più nota Feel So Real. Continuiamo questo inizio un po' più funky con The Impressions, formazione di Chicago presenti anche nella Rock and Roll Hall of Fame, e dal 1981 riascoltiamo Fun

tedesco cantato da Jimmy McFoy, il progetto Bank of America del 1986 con Shall I Go. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti sono il meglio della musica dance degli anni 80. Rimaniamo con la Italo Disco per il progetto SEAS, ovvero Stefano Precisri e Riccardo Persi. Dal 1987 riascoltiamo Ma la vita.

Lei è Julia Clare, inglese, cantante, attrice, fin da piccola insomma già molto molto attiva nel mondo dell'arte in generale, ritrovata con una produzione spagnola del 1987, A Summer Romance. Adesso invece arriva la voce di Mariella Mio per il progetto Larabelle, dal 1988 il singolo Al Amour.

Il trio magico Larry Heard, Robert Owens, Ron Wilson per il progetto Fingers Incorporated, house di gran classe datata anni 80 con It's Over, ancora house stampata sulla storica etichetta Champion, quindi insomma ci troviamo a Londra. Dal 1987 ritroviamo il progetto Libra Libra con I Like It.

singolo dal tema decisamente molto molto attuale, dal primo album di debutto dei Bronski Beat, The Age of Consent 1984, la meravigliosa e ancora bellissima Small Town Boy. Adesso dall'84, quindi rimaniamo nello stesso anno, una grande formazione in Chicago con You're the Inspiration.

primo album per i Fine Young Cannibals e subito diversi singoli estratti di successo come questa Blue, disco del 1985. Adesso arriva il duo italiano dei Crisma, 1980. Questa è la loro Many Kisses.

Bells Run Rings, lui è Mark Almond, che insieme a David Ball diede vita al progetto dei Soft Cell, quelli di Tainted Love.